Ostimato, pisseculetto, pisseculetto, pisseculetto. Sacca buona, ma è fegomet, è fegomet, è fegomet. Sacca tosco, dice, c'è un altro, ma il tuo potrebbe c'è su, si